0: 这边是一个酒窖，就因为利用地下室这个特点嘛，做了一个酒窖。就是无论这个建筑的本身还是内在的业态呢，就受到了很多文艺界人士的青睐。到目前为止呢，将近有十部的电影电视剧啊在这儿取景拍摄的，因而呢，像陈可辛夫妇啊、黄晓明、佟大为。他是我们经常光顾我们餐厅。另外呢，一个比较知名的，像巩俐，还有陈建斌也经常过来。
1: 保罗2005年第一次来中国，就与天津益丰区结下了不解之缘。
2: Società italiana che ha collaborato col governo per il restauro mi chiese di progettare una grande mostra che presentasse. La mostra documentava anche tutte le metodologie, le tecniche utilizzate.E soprattutto voleva anche inquadrare quello che poteva essere lo sviluppo futuro del quartiere. Comunque oggi questo quartiere è una realtà per la città di Tianjin.
1: 李云飞与保罗相识于天津意式风情区的整修设计过程中，两人的友谊也随着合作的深入而不断深化。现在，一年一度的天津国际设计周活动就是他们共同策划的。从2014年起，已经成功举办了4届，成为了天津设计领域国际会展活动的一个品牌。对于曾氏祠堂的修复，李云飞仍记忆犹新。
3: 那么我们对材料和这个建筑的基理进行了修复，比如说以前有很多自然的石头，我们就把抹的灰清理掉，然后洗刷出来，露出以前的材质。所以我们当时呢是给工人做了很多培训，比如说我们在清理那些砖的时候呢，我们有些工人呢希望用钢的刷子，这样呢会清洁起来非常快，很省事儿。那么意大利人一直坚持用植物的刷子，比如说蘸清洗剂这样的刷，刷50下看看是否行，再刷20下，那么这样呢就保持住砖本的这种材料，也对砖不会有更多的伤害和破坏。
1: 从户外进入室内，优雅复古的风尚就呈现在眼前。餐厅的整体风格延续了上世纪的经典巴黎风，整个空间知性而雅致，充满了浪漫气息。
2: No, diciamo che rispetto a quando sono stato qui più di 10 anni fa, questo è l'edificio che ha mantenuto più di tutti il suo equilibrio, quindi perché funziona bene rispetto ad altri edifici invece.
3: 所以在修复的时候，实际这些历史学家和修复的工程师都花费了很多心思，所以才呈现给大家一个既有历史感又有现代功能的一个意大利风。